qui, stiamo là, c'è la mora, ce n'hai tu. Dimmi sì, se ti va, il mio letto è forte e tu pesi poco di più della gomma più, ma tu, perché tu non ci sei e mi sto spogliando tu. Quanti anni mi dai? Ho un lavoro strano e tu, ma va là, voilà,

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava bella andata, ma ho baciato, l'ho baciata.